0: But the year didn't die. No, the year lives on. I see it as a shining one of my children was born that year, and I must say it does show.
1: Architetture, disegni per architetture di significati, tra le linee affluenti, in curve confluenti, per i punti influenti di un verbo acerbo, incastonato dalla memoria tra pentagoni grammaticali, alla ricerca del non essere, distillato dalla silente vanità della verità. Assoluzione. Un nesso, annesso illogicamente per illogico sino allo schiudere di parabole deviatrici di finzioni, funzionali. Forma e informazione. Forma la forma, norma nella forma. Virgole temporali tra angoli di misura conformano lo spazio esacerbando volgarità impassibili di dubbio. Tattiche sintattiche elettrificano i riflessi di occhi catodici diramando la canonizzazione della catarsi per distrofie anesteticamente statiche. Sussurla. Dualità di intenzioni riversate in ambiguità di necessitudini. Erroneo zero. Parole silenziose tra il silenzio delle parole. Essenza del senza. Sentenza di assenza. Comunicazione priva di comunicabilità. Silenzio.

0: Wonder.
1: Architetture per 120 giù per 120 segni per 120 per 100 0 architetture per 120 giù per 120 significati per 100 0 archi per 120 le per 120 linee per 120 affluenti per 120 n per 100 0 a curve per 120 confluenti per 120 per 120 per 100 0 a punti per 120 influenti per 120 di per 120 1 per 100 0 a verbo per 120 acerbo per 100 0 a incastonato per 120 da a per 120 memoria per 100 0 altra per 120 pentagoni per 120 grammaticali per 100 0 alla per 120 ricerca per 120 del per 100 0 ampere per 122 non per 120 essere per 122 per 100 0 a distillat per 120 dalla per 120 silente per 120 vanit per 100 c3 per 100 a 1 per 120 della per 120 verit per 100 c3 per 100 a 1 per 100 0 ampere per 100 0 as per 102 b soluzione per 100 0 ampere per 100 0 a per 120 nesso per 120 annes o per 120 logicamente per 120 per 120 il per 120 logi 100 0 a sino per 120 allo per 120 schiudere per 120 di per 120 parabole per 120 deviatrici per 120 di per 120 finzioni per 120 funzionali per 100 0 a forma per 120 pollici per 102 forma per 102 bazione per 100 0 ampere per 100 0 a forma per 120 la per 120 forma per 100 per 100 per 100 per 120 forma ma per 100 0 ampere per 100 0 a virgole per 120 temporali per 100 0 altra per 120 angoli per 120 di per 120 misura per 100 0 a conforma per 120 lo per 120 spazio per 100 0 a misura per 120

0: потребности. Слово.
1: Comunicabilit per cento C3 per cento A1 per cento 3 ampere per cento 20 silenzio.